Un giornalaio Renzo Scali. Un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta. Il capotreno Raffaello Nicoli. Una moglie Yolanda Verdirosi. Un marito Alfredo Bianchini. Una signora infine Maria Padre. Un controllore Raffaele Gianbrando. Un impiegato Gualberto Giunti. Un capo stazione Franco Luzzi. Un giovane stinchento Globo Knarr. Un signore suggestionabile Mila Gottiembre. Una signorina sola, Franca Mattoni. Un giovanotto di ghiaccio, Pierluigi Pandolfi. Uno straniero, Marcello Sturzi. Una vecchia in etica, Landa Pasquini. Uno che è triste, Enzo Taraccio. Un signore nervoso, Tino Erler. Un signore timido, Maglio Verde.